0: Otro frente della resistenza. E nel País Vasco, Fermín Muguruza. Buonasera. Due settimane fa, la banda Basotti ha suonato insieme a Negu Gorria che nel País Vasco per la libertà d'espressione e per tutti i prigionieri politici baschi. Oggi, Cacchi di Negu Gorria, chi fa la registrazione da questo concerto, anche io vogliamo dire Eskerricasco banda Basotti e massimo rispetto.
1: Eskerricasco!
0: Eskerricasco per la solidarietà! E la linea del frente, che se note, che stas presente!